giovine sai. Tu pensi solo ai giochi tuoi, non cerchi niente, tanto sai, hai quel che vuoi.

Chiedendo vai perché tanto tu sai che cambiare tu non puoi e che presto arriverai.